0: carrava, trattoma sfino e popore carbone, e a razza e famiglia malandala.
1: Mamma!
0: Chi va più fai di con più ragione, ma si non vista chi ritrunfiai, che drincaisi tre buttiglione.
1: Mamma!
0: Beh, Peppino Maria delle cai, caramba e surro a sui tutto, non ponte si può narrere, oi ai.
1: Mamma!
0: Suonato Diego a divucotto, fi sempre su cutante a tuffi susu, e ponia sosate rosi motu.
1: Mamma!
2: Improvised triplets recorded in 1967 in Sardinia. Improvisation is customary in Sardinia's poetical and musical tradition. A four-voice chorus takes part in the improvisation, with a special male voice singing in a pretty much a throat-stinging style using nonsense words like bimbo or bambi. You can find it on Musica Sarda Volume 2, released in 1973 on Albatross, another Raised from the Grey's January sale item. This is the Global Froom Show on Froom FM 96.6. And now some new meditative music from 1989.